0: Provincia di Firenze del Sosso, sul prossimo 11 mese di caravan con la Cina Smith Show Mauritania, vigilavamo per il Gaisir, radiato il Wahid.
1: Radio Vinci Autoroute, l'infotrafic 24h sur 24.